0: giurare.
1: Io dai lei scelto avvocato, venga a fare le sue difese, le legittime pretese, io

0: creature pare.
1: Io dal lei scelto avvocato, fenga falle sue difese, le legittime pensioni.